kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul, ijaluan seni, si torehe di kami.